yitena mbale no mala. Isori sori mule maponi. Wala longo di timide bena. Mutaka na mutaka ponu.